0: ker sva si blizu.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.
2: Sognavo per noi una vita come